0: Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani qui sulle onde 106.7 FM nella città di Mugiura, Nagelock, Clignan, Kumiala, Dayton, Redcliffe, Merbein. E per i nostri ascoltatori a Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ayen, siete sopra 90.7 FM. Ripeto, 90.7 FM. Per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ayen. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo, siete sul sito web www.hotfm.org.au. Ripeto, il sito web, non c'è volte, www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Clemente, buonasera cari amici e vicini lontani, ben trovati, e ora vi dico quello che avete ascoltato, va bene?
0: Va bene.
1: Messi, la cometa di Olay è il nostro inno nazionale, questo è quello che avete ascoltato, ma ascolterete temperature. Ok, eccole qua, Mezzura, dove sta Mezzura? Eccola qua. Allora, giovedì 28 maggio, minimo 8, massimo 18, giornata nuvolosa, sorry. Giornata nuvolosa, venerdì 29, minimo 7, massimo 17, giornata nuvolosa, sabato 30, minimo 8, massimo 18, ci sarà qualche acquazzone, domenica 31, minimo 8, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa, lunedì 1 giugno, minimo 6, massimo 18, ci sarà qualche acquazzone, martedì 2, minimo 12, massimo 19, uguale che pioverà nella mattinata. Ora andiamo a Ayen. Giovedì 28 maggio, minimo 9, massimo 18, ci sarà una mattinata la nebbia a Ayen. Venerdì 29, minimo 7, massimo 17, giornata nuvolosa. Sabato 30, minimo 9, massimo 18, pioverà tutto il pomeriggio. Domenica 31, minimo 7, massimo 17, possibilità di qualche acquazzone. Lunedì 1 giugno, minimo 6, massimo 17, ci sarà qualche acquazzone nella mattinata. Martedì 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, minimo 12, massimo 18. Queste sono le temperature per la settimana per Ayen.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui cari amici ascoltatori. Ecco.

L'incendio dei boschi di gennaio 2026, che impatto ha fatto sopra di voi? Noi sappiamo che qui c'è molto da fare. Emergency Recovery Support vi può aiutare per tutte le questioni, per martire le carte che occorrono. Vi può assistere con le assicurazioni per grants e molto di più. Noi siamo uno stop shop al vostro servizio. Telefonate all'18 00 56 0760. Ripeto, 18 00 56 0768. Letto da Vittorio Carlucci.

0: SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Mercoledì 27 maggio 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dall'Italia per analizzare i risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute negli scorsi giorni. Un test molto atteso a livello politico, a poca distanza dal referendum dello scorso marzo e con in vista le elezioni politiche del prossimo anno.
3: Aveva un significato politico soprattutto per capire se l'onda lunga del campo largo delle opposizioni era confermata e quindi insomma diciamo il governo e la maggioranza dovevano prendere atto che il vento in Italia era cambiato, oppure se invece le capacità di resistenza del centrodestra, nonostante la batosta referendaria, continuavano ad essere se non intatte comunque in larga forza.
2: E queste erano le parole del giornalista Carlo Fusi, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio di questo programma. Continueremo poi ad analizzare gli effetti della finanziaria presentata due settimane fa e le mosse previste dal governo in risposta alle critiche mosse verso il bilancio, per poi ascoltare l'intervista allo scrittore Moreno Giovannoni, che con il suo romanzo The Immigrants ha vinto due importanti premi mai vinti prima da un autore italo-australiano. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Andrea Pagani.

0: Australia, sei donne australiane provenienti dalla Siria atterrate ieri sera, non sono scattati gli arresti immediati. Iran, Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco mentre Israele bombarda Gaza e in Libano. India, in corso il Quad Meeting per la ministra Wong, insieme siamo più forti. E infine sport, Roland Garros, esordio vincente per Sinner, Giro d'Italia, ancora Vingegaard, la tripla corona per il danese è sempre più vicina. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo mercoledì 27 maggio del 2026, che apriamo dall'Australia. Due voli con a bordo donne e bambini legati al gruppo del sedicente Stato Islamico sono atterrati ieri sera a Melbourne e Sydney. Due donne con i fili, relativi fili, sono atterrate a Melbourne, mentre un gruppo di quattro donne, sempre con figli, è arrivato all'aeroporto di Sydney, dal quale sono stati fatti uscire da un'uscita secondaria per evitare i media in attesa. Si erano rincorse voci sul fatto che alcune delle donne potessero essere arrestate appena atterrate, come le tre donne prese in custodia in Australia all'inizio di maggio, ma in una dichiarazione congiunta le forze di polizia del New South Wales e del Victoria hanno affermato che gli agenti non hanno effettuato alcun arresto tra i membri del gruppo, ma che indagini sono in corso sulle loro pregresse attività in Siria. Nella dichiarazione si legge anche che la polizia e le task force congiunte antiterrorismo continueranno a collaborare con quelle che hanno definito le parti interessate per garantire la sicurezza della comunità. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che chiunque abbia infranto la legge ne subirà le conseguenze.
1: Point two, the government has provided no assistance for these people. Point three, any breaches of the law will mean that these people will face the full force of the law to the extent available upon the advice of the security agencies.
0: Parliamo sempre di politica australiana, ma spostandoci in India, dove si trova la ministra degli esteri Penny Wong, che ha partecipato ai colloqui tra i paesi del Quad, la partnership strategica tra Australia, India, Stati Uniti e Giappone. Le discussioni durante l'incontro tenutosi a Nuova Delhi si sono concentrate su temi come la sicurezza energetica, le catene di approvvigionamento e la libertà di navigazione. La Wong ha affermato che il partenariato del Quad è diventato un forum sempre più importante per la cooperazione in materia di sicurezza regionale in un contesto caratterizzato da un'altra preoccupazione condivisa, ossia la crescente influenza della Cina nella regione Indo-Pacifica.
2: We know we are stronger when we work together. We know we work better in partnership across our region and we work best by listening to the priorities of our region and delivering practical outcomes to make a difference to our people's lives. Thank you very much.
0: È presente in India per gli Stati Uniti il segretario di Stato americano Marco Rubio, che si è pronunciato anche sulle trattative tra Stati Uniti e Iran e ha avvertito che non ci sarà alcun accordo con Teheran a meno che lo stretto di Hormuz non venga completamente riaperto. Rubio ha affermato che i negoziatori stanno ancora definendo i dettagli di un possibile accordo, ma come ribadito anche dal presidente statunitense Donald Trump, o si raggiungerà per gli Stati Uniti un buon accordo o non ci sarà alcun accordo. Parlando con i giornalisti durante la sua permanenza in India, Rubio ha dichiarato che questa rotta marittima, ovvero lo stretto di Hormuz, deve rimanere aperta senza restrizione alcuna.
3: I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to.
0: E parliamo allora dello stato delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha accusato Washington di aver violato ripetutamente il cessate il fuoco e di aver sferrato attacchi contro navi mercantili iraniane. Questo secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri del paese degli Ayatollah. Il Ministero ha affermato che gli Stati Uniti hanno continuato quelle che ha definito azioni illegali e ingiuste dall'annuncio del cessate il fuoco e hanno commesso, si legge sempre in questo comunicato, numerose rapine in mare ai danni di navi mercantili iraniane. Infine hanno anche accusato Washington di aver violato palesemente il cessate il fuoco nella regione di Hormozgan, che è la regione dove si trova lo stretto di Hormuz, nelle ultime 28 48 ore. Il fatto che queste azioni abbiano avuto luogo durante il processo diplomatico mediato dal Pakistan, continua il comunicato, è un'ulteriore prova dell'inganno e del tradimento statunitense. Lunedì, secondo il comando centrale degli Stati Uniti, l'esercito a stelle strisce aveva condotto attacchi definiti di autodifesa contro siti di lancio di missili e imbarcazioni iraniane intorno allo stretto di Hormuz. La dichiarazione iraniana si è conclusa con la frase: l'Iran non lascerà senza risposta alcun atto di aggressione e non esiterà a difendere i suoi interessi. Nel frattempo la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha rilasciato un'altra dichiarazione in cui afferma che le basi statunitensi in Medio Oriente non sono più sicure. Spostiamoci adesso ad altri fronti dell'area medio orientale, ovvero quelli di Gaza e Libano, perché Israele ha ripreso le operazioni in entrambi i paesi. Israele ha sferrato nella serata di ieri un attacco a Gaza City, uccidendo il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, secondo quanto dichiarato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro della difesa Israele Katz in una dichiarazione congiunta, lo riporta il quotidiano Times of Israel in un articolo. La morte di Odeh non è però ancora stata ufficialmente confermata. E invece, andando in Libano, Netanyahu ha anche dichiarato di aver ordinato quello che definisce un intensificarsi dell'operazione militare israeliana in Libano. Intervenendo durante una riunione di gabinetto a Gerusalemme, il primo ministro israeliano ha affermato che le forze dell'esercito della Stella di David hanno avviato operazioni di terra e stanno conquistando aree sotto il loro controllo, fortificando una zona di sicurezza per proteggere le comunità nel nord di Israele, anche oltre la linea gialla, ovvero il confine settentrionale della zona di sicurezza militare autoproclamata da Israele nel Libano del Sud. Funzionari della sicurezza libanese hanno riferito che Israele ha colpito ripetutamente il paese dei cedri con oltre 120 attacchi aerei in una delle giornate più intense di bombardamenti delle ultime settimane. Ripresa di questa escalation condannata dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, per cui si è espresso il vice portavoce dell'ONU Farhan Haq.
4: Now more than ever, he said, it is imperative to avoid any escalation of a conflict that has already exacted a devastating toll on civilians. As Israel has announced an escalation of its operations in Lebanon, we witness constant violations of the ceasefire in Gaza and the result of negotiations between the United States and Iran to enter the conflict in the Gulf remains unpredictable.
0: Veniamo adesso in Australia, perché nuovi documenti resi pubblici alla Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale hanno indicato che Navid Akram, il presunto autore della sparatoria di Bondi dello scorso dicembre, era nel mirino dell'Eishio e della polizia dal 2022. Il direttore generale dell'Eishio, Mike Burgess, ha confermato che Akram era stato sottoposto a quelle che sono state definite procedure di valutazione del rischio residuo nello stato del New South Wales 3 anni prima dell'attacco di Bondi. La commissione sta esaminando il motivo per cui Akram non è stato poi rivalutato dopo che l'Eishio l'aveva indicato nel 2019 e aveva concluso che all'epoca non rappresentava una minaccia terroristica. Restiamo in Australia perché il capo uscente dell'organismo nazionale anticorruzione australiano, l'ICAC, Paul Brereton, è comparso ieri davanti a una commissione d'inchiesta parlamentare. Brereton ha respinto le accuse secondo cui avrebbe dovuto essere più trasparente riguardo ai legami con il settore della difesa che hanno poi portato alle sue dimissioni annunciate nella giornata di lunedì e che entreranno in vigore dal 1 di luglio. Brereton ha anzi difeso la sua scelta di non riferire al governo dei suoi legami con il settore della difesa, poiché ha detto sarebbe stato come chiedergli quale chiesa frequenti. Infine Brereton, ricordiamo, ex capo di stato maggiore dell'esercito, ha puntato il dito contro le insinuazioni che vedevano poco opportune le sue consulenze per le forze armate mentre era a capo della Commissione Nazionale Anticorruzione, e a suo dire questo aveva reso l'aria all'interno dell'ICAC troppo pesante. Diamo uno sguardo al mercato dei cambi. Dollaro australiano che viene scambiato per 62 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport e ciclismo. Giro d'Italia. Si scrive tappone di montagna, si legge Jonas Vingegaard. Il danese domina la tappa svizzera del Giro Bellinzona-Cari, attacca a 6 km, quasi 7 km dal traguardo, e vince con la maglia rosa sulle spalle come i grandi del Giro. Alle sue spalle l'austriaco Galla, oltre a minuto, poi Hindley e Arensman. Giornata durissima invece per l'italiano Pellizzari, che si stacca a 9 km dall'arrivo e arriva dopo 18 minuti da Vingegaard, che è alla quarta vittoria di tappa in questo Giro. Si avvicina sempre sia al record di tappe in un Giro, al momento detenuto da Pogacar, che alla tripla corona, l'esclusivissimo club che comprende campioni del calibro di Anquetil, Gimondi e Merckx, che hanno vinto almeno un'edizione di Giro, Tour e Vuelta. Oggi il Giro arriva in Trentino con la 17ª tappa, Cassano d'Adda, Andalo, tre stelle di difficoltà. Tennis, Roland Garros, Sinner non si scompone, demolisce il francese Tabur 6-1, 6-3, 6-4 in poco più di due ore. Al secondo turno l'aspetta l'argentino Cerundolo. Gli altri azzurri, avanti Luciano Darderi che batte l'austriaco Hofner in 3-7 per la prima volta, anche Matteo Arnaldi che sconfigge l'olandese Griekspoor in rimonta dopo 4 ore di lotta. E Arnaldi al secondo turno incontrerà un nobile decaduto, Stefanos Tsitsipas. Tra le donne, fuori Emanuela Cocciaretto, che cede alla russa Kornieva con un doppio 6-3. Oggi in campo tre italiani, la Paolini contro Solana Sierra, Federico Cina contro Jesper De Jong, lucky loser che ha sconfitto Stan Wawrinka alla sua ultima partecipazione allo Slam rosso, e infine Sonego contro l'americano Tommy Paul, testa di serie numero 24. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Piogge quasi in tutta Australia, a Perth 23 gradi la massima, Adelaide e Melbourne, dove la temperatura in entrambi i casi non supererà i 18 gradi, stesse condizioni a Hobart, quindi pioggia e 18 gradi, stesse condizioni anche a Canberra, piogge e 19 gradi, un grado in più, piogge anche a Sydney 22 gradi e a Brisbane 24 gradi, piove anche a Cairns a 29 gradi, l'unico posto praticamente in cui non piove in Australia è a Darwin, dove la temperatura si fermerà a 31 gradi.
5: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/Italian.
6: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
7: Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy customizable themes that let you build your brand, marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go, Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
8: Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
9: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
10: SBS Chill. SBS Poppation.
11: Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplapt karvata hai.
14: Far from the partisan politics.
15: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.
16: Viaggia attraverso l'Australia dalle APY Lands a Yarrabah con la collezione The Biennale of Sydney Rememory Revealed. La serie presenta interviste a 10 artisti che esplorano temi come la memoria, l'identità e storie mai raccontate. Entra nei loro mondi creativi sperimentando storie audaci e profondamente umane che ti rimarranno impresse a lungo. La collezione The Biennale of Sydney Rememory Revealed è ora disponibile in streaming gratuito su SBS On Demand. La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Un libro.
0: Libro. E ci tengo il microfono anche.
1: Ok, allora, dici che è normale. Il giornale radio. Mara Moreno su questa panchina. Credimi ancora. Ok. Lo stadio, ecco qua. Allora, lunedì, annuncio funebre. Lunedì 18 maggio, serenamente al Buba a Giadichea rendeva l'anima a Dio la signora Maria D'Orazio, di 93 anni, amata moglie del defunto Nicola, amata madre e suocera di Pino, Claudio e Grace, molto amata nonna di Belinda, Loredana e Sam. Adesso riunita col suo amato Nicola, riposa in pace. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 28 maggio alle ore 10 del mattino, prima della messa, per lasciare tributi e condoglianze. Per cortesia, andate sul website www.surassiafunerals.com. La Santa Messa di Raghi per Maria sarà celebrata giovedì 28 maggio alle ore 10.30 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada di Misura. Dopo la Santa Messa il corteo funebre procederà per il cimitero Nichols Point. Riposa in pace.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori italiani. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato.
1: Avete ascoltato a me. Per tutte le volte che non mi dirai, non mi dai pace, verde e luce, viaggio nella vita.

0: Sant'Agostino, auguri Agostino, giovedì 28, Sant'Emilio e Santo Ercole, venerdì 29, San Massimino e San Paolo VI, sabato 30, Santa Giovanna d'Arco, domenica 31, visitazione della Beata Vergine Maria. Ora andiamo a giugno. Giugno. No, come? Domenica 31, ho detto.
1: Primo giugno, no?
0: Il
1: lunedì.
0: Ok, e andiamo a luglio. No, come? A parte zio, ma che è successo? Come? Ecco qua. Lunedì 1 giugno.
1: Ecco.
0: Riconciliazione dai ACT Western Australia, dai Western Australia e San Giustino. Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, San Marcellino, questi sono santi da settimana.
2: Grazie Vittorio, allora continuiamo con la bella musica, eccoci qui cari amici ascoltatori, ecco.

l'incendio dei boschi di gennaio 2026, che impatto ha fatto sopra voi? Noi sappiamo che qui c'è molto da fare. Emergency Recovery Support vi può aiutare con tutta la documentazione che occorre. Vi può assistere con le assicurazioni, grants e molto di più. Noi siamo uno stop shop al vostro servizio. Telefonate all'1-800-56-0760. Ripeto, 1-800-56-0760. Letto da Vittorio Carlucci.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. E allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: L'uomo che amava le donne. Il linguaggio della resa. Inizio al mondo. Ok. Ora. Allora, lunedì 18 maggio. Serenamente Arbuba Agiadichea rendeva l'anima a Dio la signora Maria D'Orazio, di 93 anni, amata moglie del defunto Nicola, amata madre e suocera di Pino, Claudio e Grace, molto amata nonna di Belinda, Loredana e Sam, adesso riunita col suo amato Nicola, riposa in pace. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 28 maggio alle ore 10 del mattino, prima della messa, per lasciare tributi e condoglianze. Per cortesia andate sul website www.surassiafunerals. La Santa Messa di Requiem per Maria sarà celebrata giovedì 28 maggio alle ore 10:30 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore, 11ª strada Melgiora. Dopo la Santa Messa il corteo funebre procederà per il cimitero di Nichols Point. Riposa in pace.

0: E eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio,
1: che abbiamo ascoltato?
0: Con te partirò.
1: Con te partirò. Ora, allora, giovedì 28 maggio, queste sono le temperature per misura. Minimo 8, massimo 18, giornata nuvolosa. Venerdì 29, minimo 7, massimo 17, giornata nuvolosa. Sabato 30, minimo 8, massimo 18, ci sarà qualche acquazzone o 2. Domenica 31, minimo 8, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 1 giugno, minimo 6, massimo 18, ci sarà qualche acquazzone. Martedì 2, minimo 12, massimo 19, ci sarà una mattinata bella acquazzone. Ricordate che martedì è il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Ora passiamo a Oien, eccoci qua. Giovedì 28 maggio, minimo 9, massimo 18, ci sarà una mattinata un po' di, come si dice, nebbia. Venerdì 29, minimo 7, massimo 17, giornata nuvolosa. Sabato 30, minimo 9, massimo 18, uguale che ci sarà qualche acquazzone. Domenica 31, minimo 7, massimo 17, possibilità di qualche acquazzone. Lunedì 1 giugno, minimo 6, massimo 17, ci sarà qualche acquazzone. Martedì 2 giugno, minimo 12, massimo 18, ci sarà qualche acquazzone. E allora, così è lo tempo per queste settimane, signori e signori. Credo che è finito con i temperatori. Allora, è arrivato quello tempo della serata, signore e signore, che diciamo buonanotte, ci sentiamo il prossimo mercoledì. Mercoledì
2: 2 giugno.
0: 2? 2 o 3?
2: No, mercoledì 3 giugno.
0: 3 giugno, ecco. Che, ma lunedì è primo.
2: Okay.
0: Vabbè, grazie per il vostro ascolto questa serata, signore e signori, e buonanotte. Ecco l'ultima canzone. Ecco.